0: αγάπη.
1: Radio Prefesa 93.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.